0: dum, jigirigi dum, jigirigi dum, jigirigi dum, jigirigi dum, jigirigi dum.
1: Pra mulher mexer o bumbum, rebola bundinha.